E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.